varietà. Sono uno con la giacca nuova, questa è l'unica verità. Così si offendono e si rivoltano e ti sgambettano. Sarà, sarà. Poi dopo un attimo si ricompongono, dimenticandoti.